0: contando della tanzua. Ma da una candela era fonda, e per caricare era. Ma in tutti i dolci un po' d'onca di lei, tanta funda. Ma ricaricare otto non lo dia. E sono intervenuta, pistolero, pantanta. Che non è stato un domenicato, era da pulca. Ma le siete non lo dia, brusa. A tonda le carte, le otto un tremendo di lui, la bella. E se li hai abbandonato il colore, là. E sotto un nero, ma un dottaccia dalla casa sei meros. A buon mando le cose sei cata torfa. Munza, fenza, la puncia nera, fanno le creare, bla bla bla. Ma che andare che quello lì ma
1: ai, mexico mi corazón.